0: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Siamo la sorpresa dietro vetri scuri.

pazienza, che non ha paura. Siamo quel tappeto steso sulla spazzatura. Siamo la Mont Blanc con cui ti faccio fuori.

0: Sono le 2 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Piovo ormai da 3 giorni e non sento i tuoi passi. Sento solo il rumore dell'acqua che lava i ricordi senza mai cancellarli. Piovo ormai da 3 giorni che a pensarci potrebbe piacermi se al posto dei lampi ora avessi i tuoi occhi per trovare quel poco di luce che riesce a cambiarmi.

0: voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio la voce. Radio la voce.
3: Radio la voce.
2: It's the new style.
4: Ascolta l'hit. Segui il suono di Radio la voce.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Accendi l'emozione. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armato.

coi faccini e quanto sono disperati. Li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti. E tutti a dire che vergogna, ma tutti a chiudere.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
5: Radio La Voce. Radio La Voce.
2: Radio La Voce.
4: It's the new style.
6: Here we go.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: normale. Stringerti forte è spettacolare.
1: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: Sono le 6. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

volte ho pensato di parlarti in tutti questi miei silenzi. E lo so che non è il tempo di ascoltarmi se sono l'ultimo tra i tuoi impegni. Ma mi piace immaginare che lassù c'è qualcuno che saprà capirmi.

poterne sopportare ancora il peso mentre tocco il fondo. E io

0: Sono le 6 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Oniro Label.

Le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento. Portami dovunque, basta che ci sia posto

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.
3: It's

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Radio La Voce. Semplice da poter.

fine non era vero, quasi pronto a toccare il cielo, paura di non essere all'altezza, bravo a fingere sicurezza, ma era così buono quel tuo profumo, va

aspettare impazienti il fluire del tempo, assicurarsi con un piccolo dolore di essere veri, lasciare un frammento

0: Radio La Voce.
1: Pura sensazione, avverto come se scoppiasse il mondo adesso. È tutto un po' scontato, niente ormai ci dà allegria, è tutto programmato.

0: Sono le 7:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.

0: Ci colleghiamo in diretta con la parrocchia San Nicola di Bari Muravera per la celebrazione della Santa Messa.
1: Evitiamo di dividerci tra noi, di alleluia e mai, di alleluia e regni mezzo a noi. Cristo, Cristo,

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Non so se avete visto che ci sono due suore in mezzo a noi. C'è Solanita che è tornata, benvenuta, però chiaramente mai da sola. In compagnia con Suor Anna Maria, benvenuta Suor Anna Maria, lei svolgeva un servizio nella comunità di Selega, adesso sarà qui a Muravera, dall'altro mi hanno detto che è originaria di Muravera, quindi dopo un mese investigate com'è la parentela, senz'altro la conoscete, benvenute e bentornate. Così per rincominciare il nuovo anno anche di servizio nella scuola materna, in questa celebrazione vogliamo dire grazie al Signore. La famiglia mi ha chiesto di rendere grazie al Signore per tutti i doni ricevuti, ed è bello questo, no? Infatti possiamo dire grazie per questa famiglia, ma anche per tutti noi, no? Ringraziamo Dio. La messa della domenica è sempre il giorno del Signore, quindi occasione per rendere lode a Dio per il suo amore e per tutti i benefici che ci dà. Vogliamo ora chiedere perdono al Signore delle nostre mancanze per essere degni di stare alla sua presenza. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Lodiamo e ringraziamo il Signore con l'inno del Gloria. Gloria, gloria.

pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie. Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

preghiamo. O Padre che gioisci nell'esaudire la preghiera concorde dei tuoi figli, metti in noi un cuore e uno spirito nuovi, perché sentiamo la vita come il dono più grande e diventiamo custodi attenti di ogni fratello nell'amore che è pienezza di tutta la legge. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: o figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio: malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta, perché si converta, ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato. Parola di Dio. Ascoltate oggi la voce del Signore. Ascoltate oggi la voce del Signore. Venite, cantiamo al Signore. Acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia. Ascoltate oggi la voce del Signore. Entrate, prostrati, adoriamo. In ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio. E noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la voce del Signore. Se ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Ascoltate oggi la voce del Signore.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento si raccapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione.

0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore.
1: Amen.

lodato Gesù Cristo. Anche in questa domenica vogliamo rimetterci col cuore aperto alla scuola della parola di Dio, che sempre è luce, che sempre ci indica il cammino per essere la Chiesa di Gesù che oggi annuncia il suo amore nel mondo. Le letture, le tre letture sono tutte in sintonia, questa domenica coincidono, si mescolano, una dà luce all'altra, una sottolinea una verità dell'altra. Mi pare che fondamentalmente sono due parole che ricorrono nelle tre letture, o certi spunti che uno può trovare. L'amore al fratello e il perdono. Prendo spunto dal Vangelo di oggi di Matteo, che siamo in questo tempo aiutati dal Vangelo a camminare con Gesù verso Gerusalemme, e ricordiamo le ultime domeniche dove Gesù con i discepoli fa un discorso molto più diretto. Ricordate qualche domenica fa chiedeva ai discepoli: chi sono per voi, no? E Pietro afferma: tu sei il Signore, tu sei il Cristo. Domenica scorsa diceva: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua fino a dare la vita, no? Quindi affermare che Gesù è il Signore, il mio Signore, ha delle conseguenze, no? Seguirlo rinnegando se stessi, mettendolo al centro della propria vita e dare la vita per Lui. E oggi mi pare che il Vangelo, Gesù come bravo maestro e catechista, cosa fa? Rende ancora più concreto questo. Cosa vuol dire seguire Gesù? Cosa richiede dare la vita? No? E sottolinea un aspetto della vita cristiana, della vita sociale, familiare, che è comune in tutta la storia da sempre. Siamo nel capitolo 18 di San Matteo, che è al centro del Vangelo di Matteo, e quanto Matteo scrive in questo capitolo lo ritroviamo all'inizio del Vangelo e alla fine del Vangelo. Perché? Perché c'è il centro, il cuore del messaggio che Matteo sta dando alla comunità cristiana. Gesù è asceso al cielo, poi nel tempo i quattro evangelisti scrivono gli insegnamenti di Gesù e Matteo sta scrivendo a una comunità che vive delle difficoltà al suo interno di integrazione tra i diversi cristiani, tra i giudeo-cristiani, i pagani convertiti, le persecuzioni che ci sono, e tocca un aspetto importante che è la vita comunitaria. E nella vita comunitaria oggi sottolinea un aspetto che è la correzione fraterna, che è il perdono reciproco, no? E vogliamo così, io sottolineo solo qualche versetto, aiutate dalla parola, poi lascio a ciascuno di voi la preghiera in questi giorni, prendetevi il foglietto se non lo avete, lo portate a casa, lo sottolineate, il mio è tutto sottolineato, no? Perché mi sono fermato a scrivere, a sottolineare, a evidenziare parole, no? Quindi io non sto qui a spiegare tutto il tempo che ci vorrebbe, no, per fermarsi a meditare, do solo qualche spunto che però ci aiuta, perché Gesù dà ai discepoli delle indicazioni molto precise, attente, no? Noi sappiamo che siamo tutti diversi l'uno dall'altro, uomini e donne, siamo diversi tra uomini, siete diversi tra donne, no? E noi normalmente l'altro per noi come reazione è diverso da noi, e quindi a volte ci fa paura l'altro, la diversità dell'altro, anche se non ci fa niente o non ci fa del male, no? L'altro è diverso da me, e molte volte lo vediamo come un avversario, un qualcuno che può violentare, il termine corretto, il mio spazio, no? Quindi sempre lo allontaniamo, oppure mi infastidisce il suo temperamento, il suo modo di fare, mi disturba, cioè siamo diversi, no? Ci sono i pregi, ci sono i difetti. Ora, se questo altro sbaglia, cosa devo fare? Perché questa è la realtà della comunità, no? Quindi nella comunità di Matteo c'erano persone di origine giudaica e persone di origine greca, di origine turca, però tutti uniti perché hanno incontrato il Signore, il suo insegnamento. Come fare, cosa fare se l'altro sbaglia? Guardate come Gesù è attento, no?
va dentro il dettaglio, perché seguire Gesù vuol dire anche questo, vivere accanto all'altro, camminare verso Gesù insieme all'altro che è diverso da me. E dice ai discepoli, dopo che ha detto, se qualcuno vuol venire dietro a me mi segua, no? Rinneghi se stesso, se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, cosa devo fare? Va e ammoniscilo fra te e lui solo. Molte volte questo non succede così da noi, no? Noi facciamo, prendiamo il megafono e subito amplifichiamo la difficoltà col fratello, o il difetto del fratello, o lo sbaglio del fratello, no? Uguale pettegolezzo, uguale giudizio temerario. Cioè noi subito pubblicizziamo, condividiamo quel malessere che lo sbaglio del fratello mi ha creato. Gesù dice, attento, prima cosa, se tuo fratello commette una colpa contro di te, ammoniscilo fra te e lui solo, perché Gesù rispetta anche chi sbaglia, non vuole che ci sia lo scandalo, non esclude nessuno, vuole raccogliere tutti, anche la pecora perduta, va a cercarla lui. Capite Gesù cosa fa? L'amore di Gesù che chiede ai discepoli, che chiede a noi oggi. Pensa tu in un posto di lavoro, che è un ambiente non cristiano, però succede la stessa roba, no? Ci può essere un diverbio, un'offesa, secondo passaggio. Se poi non ascolta te, dice Gesù, prendi con te due o tre persone, che per gli ebrei è importante, era la testimonianza, no? Quando Gesù si trasfigura, porta con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, testimoni, no? Non uno, tre ne porta. Quando va nell'orto degli ulivi a pregare e vive la passione, porta tre. Quando guarisce la figlia di Gairo, no, ne porta tre. La di Taccun, ricordate la bambina morta? Erano in tre i testimoni, no? Perché danno conferma, che danno sicurezza. Ecco, Gesù dice, se non ascolta te, prendi due o tre persone, perché ogni cosa sia risolta nella parola di due o tre testimoni. Se non ascolta loro, stesso passaggio, dillo alla comunità. Se non ascolta la comunità, considera un pagano, puoi fargli capire che è fuori dalla comunione. Sta parlando alla comunità cristiana, sei fuori dalla comunione, non sei con noi, sei fuori di noi, no? Vedete come Gesù pone la correzione fraterna, il perdono, come cosa importante. Una comunità cristiana che non vive questo, che non vive il perdono, come fa a vivere lo stare insieme, come fa a vivere la comunione? Senti che questo è uno dei pilastri fondamentali per essere chiesa, per essere comunità. Noi abbiamo cominciato la celebrazione chiedendo perdono. Cioè, primo passo, prima di ascoltare la parola, prima di consacrare il pane e il vino, prima di ricevere Gesù Eucaristia, la Chiesa cosa fa? Chiediamo perdono a Dio e chiediamo perdono ai fratelli. Infatti nel confesso che abbiamo proclamato oggi, ci dà la parola, prima di consacrare il pane e il vino, prima di ricevere Gesù Eucaristia, la Chiesa cosa fa? Chiediamo perdono a Dio e chiediamo perdono.

E nella correzione fraterna ciò che funziona è l'amore. Non è che io vado dal fratello e gli do una lavata di testa, perché io sì che sono giudice del mio fratello. Devo avvicinarmi con delicatezza, con attenzione, con rispetto, e segnalargli che forse quell'atteggiamento, quello sbaglio fatto nei miei confronti mi ha fatto soffrire, mi è dispiaciuto, non me l'aspettavo proprio da te, perché tu sei mio fratello. Ma questo richiede, capite, un rapporto intimo, profondo, di fiducia. Io mi fido di te e tu ti fidi di me. Tu non sei il mio nemico, tu sei mio fratello e mia sorella, che mi aiutano a ravvedermi. Capite che Gesù sta chiedendo ai discepoli e Matteo, che scrive alla comunità, un salto di qualità, e lo fa anche a noi, perché noi siamo oggi riuniti per celebrare l'Eucaristia. E possiamo essere tante isole, ma non comunità. Il fatto che abbiamo lo stesso battesimo, che veniamo alla stessa messa e che mangiamo lo stesso pane, non è detto che siamo comunità. Essere comunità bisogna mettersi insieme, bisogna accogliersi insieme. Nella nostra diversità, con la misericordia. Io non conosco questo fratello, fino a me mi avvicino, lo saluto, gli auguro una buona domenica, perché siamo fratelli, in qualsiasi chiesa mi trovi, siamo uniti dalla stessa fede, solo che noi abbiamo quel rispetto umano e ci allontaniamo. Fare comunità invece è mettersi insieme. Tra gli sposi è mettersi insieme nella famiglia, no? Mettersi insieme, guardarsi in faccia, è una fiducia dell'altro. Uno crede nell'altro e credo che l'altro desidera per me il bene. Attenti, nella correzione fraterna, se uno sbaglia, non è che dico quello che penso, perché molti ti dico quello che penso. La carità. San Paolo dice: non siate debitori di nulla a nessuno se non dell'amore reciproco. E poi alla fine dice: la carità non fa alcun male al prossimo. Se la mia parola tagliente ti uccide, certo non è carità, ma lo stavo correggendo, ma l'hai ucciso, non l'hai corretto, non l'hai guarito, perché la carità guarisce, la carità tocca la ferita e la guarisce, l'altro deve sentire sollievo. Noi a volte tagliamo proprio con parole, con sguardi, con atteggiamenti. La carità non fa alcun male al prossimo, l'essenza della legge è la carità, e Sant'Agostino diceva: ama e fai quello che vuoi, ma quello non vuol dire che fai qualsiasi cosa, devo sempre stare attento al fratello, alla sorella, alla sua sensibilità, anche se sbaglia, perché la carità è attenta, perché papà e mamma con i figli amano così. Ora, l'immagine dei genitori, dell'esperienza che abbiamo vissuto, ci aiuta a cogliere l'amore di Dio, ciò che Gesù ci sta invitando a vivere, la carità, no, l'amore reciproco, l'attenzione l'un all'altro. E la parola, ci metto qua un'altra cosa che non approfondisco, solo ve la indico. La prima lettura ci dice: Dio parla, corregge il popolo, e poi dice: io ti ho posto, lo dice a Ezechiele, ma lo dice a ciascuno di noi, come sentinella per la casa di Israele, non come giudice, attenti, La sentinella è colui che veglia di giorno e di notte perché non succeda nulla al mio popolo, alla mia città, alla mia famiglia. È come un guardiano, uno che protegge, no? Uno che è disposto a dare la vita per l'altro. Sentinella, mi faccio carico di te, perché tu sei importante per me. E Gesù dice una cosa importante: se tu ti avvicini a tuo fratello che ha commesso una colpa contro di te, va e ammoniscilo, fratello, e solo se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello. Il tesoro dov'è? Sì, nel tuo fratello. Tu sei un tesoro per me e io sono un tesoro per te, povero però un tesoro. Capite? Cioè, il tesoro dei tesori è Dio, ma poi si rende concreto nell'amore ai fratelli. Sintesi della legge, dice Paolo: ama il prossimo tuo come te stesso. Noi ci aspetteremo. Sintesi della legge, amare Dio. Sintesi della legge, pienezza della legge, amare il prossimo. La carità. Che è

pagare l'altro, quindi desiderare il meglio per l'altro. Se tu sei il mio tesoro, desidero che il tesoro sia bello, sia pulito, sia trasparente, sia ciò che deve essere. La carità è straordinaria, una parola di oggi. E tu ti dici, ma perché Gesù dice questo? E l'ultima parte del Vangelo di oggi è termino, perché siccome è una verità che ha coinvolto la mia vita, per la quale mi sono giocato la mia vita nel sacerdozio, nella missione, e ci credo fermamente, il segreto di tutto è alla fine. In verità vi dico ancora, quell'ancora dice che ecco il cuore, perché devo perdonare l'altro, perché devo essere delicato con l'altro, perché devo riguadagnare l'altro. Se due di voi, due, sulla terra si metteranno d'accordo, come le corde di una chitarra, no? Uno si sintonizza con l'altro, e voi sapete che nella chitarra, o qualsiasi strumento, una nota deve essere in funzione dell'altra, se no non funziona, trovate un sibilo. Ogni corda viene tesa della chitarra, che ci aiuta, no? A accordarsi con l'altra corda, perché sia armoniosa. Sono sei corde, c'è il mio cantino e mi tosso, mi passo. Se non si sintonizzano è stonata. Accordarsi, no? Quindi uno perde di sé per mettersi con l'altro, perché se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualsiasi cosa, il Padre mio che nei cieli gliela concederà. Pensa tu, Gesù ci dice che il perdonarci, l'accoglierci, il correggerci è perché? Perché il mio rapporto con Dio sia vero, perché la mia preghiera sia vera, perché abbiamo iniziato la celebrazione con l'atto penitenziale, perché se siamo uniti nell'amore, nel perdono, allora l'Eucaristia è efficace. Allora si apre il cuore del Signore, allora si scioglie ciò che sciolgo sulla terra, sarà sciolto nei cieli. Non solo, c'è ancora un di più che Gesù ci dice, perché dove sono due o tre che si accordano nel mio nome, nel mio insegnamento, nella mia persona di Gesù, lì sono io in mezzo a loro. Quindi chi chiede a Dio l'intercessione non sono io, ma è Gesù, convocato da noi, dalla nostra amicizia, dal nostro amore, dalla nostra accoglienza reciproca. E questo è potente. Io vado al lavoro, i miei colleghi, nessuno conosce Dio, ma io vado con la comunione insieme a voi, porto Gesù. Le mie azioni hanno una potenza perché Gesù è in mezzo a noi, non solo qui in parrocchia, a casa, per strada, in spiaggia, al lavoro, in negozio, in comunione. Questa è la missione della Chiesa, eh? Se tu vai a leggere alla fine del Vangelo di Matteo, c'è la stessa verità, è la promessa di Gesù, la sua presenza. Per avere la sua presenza dobbiamo mettersi d'accordo, e mettersi d'accordo richiede perdonarci, richiede accoglierci nella nostra diversità e fragilità, e il perdono guarisce, il perdono rinnova. Lo preghiamo insieme. Abbiamo chiesto nella preghiera di inizio della colletta: o Dio, metti in noi un cuore e uno spirito nuovi, perché sentiamo la vita come il dono più grande e diventiamo custodi attenti di ogni fratello nell'amore che è pienezza di tutta la legge. È la preghiera che oggi chiediamo al Signore: aiutaci, riempici, dacci questi doni, Signore, che tu hai indicato ai discepoli come il segreto per essere famiglia, per essere chiesa, per essere testimoni del tuo amore.

vogliamo in comunione con tutti i nostri fratelli sparsi nel mondo, con il Papa, rinnovare la nostra fede, la nostra fiducia nel Signore che ci indica il cammino anche in modo abbastanza diretto e radicale, ma ci crediamo perché Lui sia in mezzo a noi. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito e figlio di Dio, nato dal Padre tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese sul cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì il terzo giorno e risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. La Chiesa una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Illuminati dalla parola che ci invita alla correzione fraterna, vissuta nella carità, rivolgiamo la nostra preghiera al Padre perché ci renda strumenti di verità ed amore. Diciamo insieme: Signore, insegnaci ad amare. Signore, insegnaci ad amare. Per la Chiesa guidata dallo Spirito, sappia educare alla correzione fraterna come gesto di misericordia e di comunione e non di giudizio o di condanna. Preghiamo. Signore, insegnaci ad amare. Per i governanti e i responsabili delle nazioni, abbiano il coraggio di accogliere il confronto sincero, di correggere le scelte ingiuste e di operare sempre per il bene comune. Preghiamo. Signore, insegnaci ad amare. Per tutti coloro che faticano a richiamare un fratello per paura di rovinare un'amicizia, il Signore doni loro il coraggio della verità, perché ogni parola sia occasione di crescita e non di divisione. Preghiamo. Signore, insegnaci ad amare. Per tutti i membri della nostra comunità, crescano nella fiducia reciproca, sappiano parlarsi con franchezza e camminino uniti nella ricerca della riconciliazione e della comunione. Preghiamo. Signore, insegnaci ad amare. O Padre, donaci un cuore mite e coraggioso, capace di accompagnare e lasciarsi accompagnare per costruire relazioni vere secondo il Vangelo, per Cristo nostro Signore. Amen.

Thank you.

pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, o Signore, perché si compie in noi con la potenza del tuo Spirito la salvezza che celebriamo nel mistero, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui, il nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

Hey,

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Santo morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Nicola nostro Patrono e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, pietà di noi, Dio, peccati del mondo, pietà di noi, agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno, ma di soltanto una parola e io sono.

Thank you.

dalla chiesa, come sempre trovate il fogliettino col programma di questa settimana. Questa sera c'è una messa anche oltre alle 10 in chiesa nuova, anche alle ore 20. Poi da domenica prossima celebreremo solo al mattino, non più la sera, la domenica. Domani, lunedì, è il vespro, giorno vespertino della festa della Natività della Santa Vergine Maria. La messa la celebreremo alle 18 qui in parrocchia, non alle 19, alle 18, e poi subito dopo ci sarà la processione verso la chiesetta campestre. Trovate il percorso, che è il solito di tutti gli anni, dove poi lasceremo l'immagine della Vergine, e martedì si celebrerà lì alle 18, poi vedremo come che gli alberi facciano ombra, perché c'è troppo sole, e poi di là si torna qui in parrocchia. Ecco, lunedì sera, dopo la processione, quando siamo lì in chiesetta, un gruppo di amici, devoti, che ci vogliono bene, hanno preparato la cena, ci siamo. Quindi venite, chi viene sa che dopo ci sarà il ristoro, è un modo per stare insieme. So che altri anni l'hanno fatto, quindi quest'anno si sono riproposti alcuni amici e devoti per preparare questo come segno di fraternità, di far festa alla Madonna anche insieme, per stare un momento insieme. Non c'è luce, quindi sono ingegnati, ci sarà la luce elettrica, ci saranno motori vari, non so, vicini, hanno coinvolto un po' tutta la gente. Comunque ringraziamo anche per questo. Poi al rientro, quando torneremo, faremo un momento di convivialità, di condivisione di qualche dolcetto che voi stessi preparerete qui in piazza di chiesa, così per salutarci, a rendere grazie al Signore che anche quest'anno abbiamo compiuto con la festa di Sant'Agostino e anche di Santa Maria. Un'altra notizia che voglio condividere da pregare insieme: Don Federico Muta, tutti lo conosciamo, vero? Allora, lui stava svolgendo finora un servizio alla Nusei, vicino al Vescovo, in cattedrale. Ecco, il Vescovo adesso gli affida una parrocchia, la parrocchia di Il Bono, Quindi il 15, che è un martedì, farà l'ingresso, alla sera c'è la messa alle 18. Ecco, vogliamo pregare, se avete occasione di sentirlo, per fargli gli auguri, io gli ho promesso. In parrocchia pregheremo con te, perché è un nuovo passo anche di responsabilità che il Signore gli affida, e la Chiesa di Lanusei, così lo ricordiamo insieme. Un altro motivo di preghiera e di ringraziamento è che il sabato prossimo, che è la festa del Santissimo Nome di Maria, quindi qualsiasi giorno cada, quest'anno cade di sabato, altre volte era venerdì o giovedì, la Chiesa di Cagliari ordina i sacerdoti. Quest'anno ce ne sono due giovani che vengono ordinati sacerdoti, hanno fatto il loro percorso, così li ricordiamo insieme, preghiamo insieme per loro, perché anche questo è tutta benedizione del Signore, essendo la categoria sacerdotale in estinzione, perché sono poche vocazioni, quindi dobbiamo pregare di più, forse perché il Signore trovi cuori generosi e disposti a dare la vita per Lui e per la Chiesa. Però quest'anno ce ne sono due, quindi ringraziamo il Signore, preghiamo insieme. Ci mettiamo in piedi, invochiamo la benedizione del Signore su di noi, sulle nostre famiglie, che Lui continui a custodirci e a darci le grazie di cui abbiamo bisogno per essere la sua famiglia, la sua comunità. Preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amore, del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede, per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace. Oh mio Signore, per

0: Io ti prego e tu sei con me. Non lasciarmi pagare il mondo.
1: Dalla parrocchia San Nicola di Bari in Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
2: Sono le 9. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Radio La Voce!

0: unici, unici.
1: Sono le 9:04.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9:32.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Vuoi aumentare la tua visibilità? Promuovi la tua azienda su Radio La Voce, il sistema più immediato e sicuro per farti conoscere. Chiama subito per una semplice consulenza senza impegno allo 070 99 31 481. 070 99 31 481. Oppure 339 15 13 466. 339 15 13 466. Radio La Voce, la radio che dà voce alla tua attività.

0: da me.
1: Sono le 10 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ci colleghiamo in diretta con la nuova chiesa succursale di Muravera per la celebrazione della Santa Messa.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, siano con tutti voi. Diamo questa Eucaristia in ringraziamento e lode al Signore per tutti i doni che ci ha fatto in questa settimana. Dobbiamo metterci alla sua presenza, oggi la parola ci parla di perdono. Siamo alla presenza del Signore veramente col cuore disponibile e umile per chiedere perdono a Dio di tutte le nostre mancanze e infedeltà. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Odiamo il Signore e lo ringraziamo con l'inno di lode.

pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

pianto. O Padre, che gioisti nell'esaudire la preghiera concorde dei tuoi figli, metti in noi un cuore e uno spirito nuovi, perché sentiamo la vita come il dono più grande e diventiamo custodi attenti di ogni fratello nell'amore che pienezza di tutta la legge. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: O figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio, malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta, ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Stiamo cantando: Ascoltate oggi la voce del Signore.

venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.

Entrate, prostrati e adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio, e noi il popolo del Suo pascolo, il gregge che Egli conduce.

Se ascoltasse oggi la sua voce, non indurisse il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione.

0: Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a Dio.
0: Quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te uno o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano, il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore.
1: Dove a Dio.

Anche in questa domenica vogliamo metterci con disponibilità e apertura di cuore e di mente all'insegnamento del Signore che ci giunge attraverso la Sua parola. In questo tempo il Vangelo di Matteo ci sta accompagnando nel cammino che Gesù vive dal nord, dal Nazareth verso Gerusalemme. E lungo il cammino il Signore, attraverso le parabole, attraverso i miracoli e tanti segni, sta insegnando ai discepoli come essere la sua comunità, come essere i suoi discepoli, ce ne insegna anche a noi. Anche oggi vorrei fermarmi con voi sul Vangelo, in questo cammino verso Gerusalemme, dove Gesù insegna ai discepoli, almeno indica alcune atteggiamenti, scelte, caratteristiche particolari della sua comunità e della sua Chiesa. E tutte le letture oggi ci danno tanti messaggi di riflessione e di meditazione. Mi pare che una verità che è comune alle tre letture è l'amore al fratello e il perdono. Sono le due cose su cui ruota, mi pare, il messaggio di questa domenica, di questa celebrazione. Già altre volte vi ho detto, il Vangelo di Matteo è stato scritto dopo che Gesù è asceso al cielo, intorno all'anno 80, e Matteo si dirige soprattutto a una comunità che in prevalenza i cristiani erano di origine giudaica, e fa molto riferimento all'Antico Testamento perché chi partecipava conosceva bene la scrittura, conosceva bene le promesse del Signore, conosceva bene i profeti. Ma in questa comunità c'erano anche persone di origini, di altre origini, dalla Turchia, dalla Grecia, o dalle zone, dal Libano, dalle zone intorno a loro, che avevano incontrato il Signore e si sono aggregati. Quel discorso che oggi Gesù fa ai discepoli è un discorso che tocca uno degli aspetti importanti della comunità, qui Matteo scrive, è la comunione e la concordia tra di loro. E parla della correzione fraterna, del perdono. Se vi ricordate, in queste domeniche Gesù, mentre camminava, aveva dialogato con i discepoli, a un certo punto ha chiesto, ma voi chi dite che sia io? E Pietro ha affermato che tu sei il Cristo, tu sei il Signore. E poi più avanti ancora Gesù dice che se qualcuno vuol venire dietro a me che sono il Signore, deve rinnegare se stesso, prendere la croce, fino a dare la vita, fino a perdere la vita per il suo nome. Solo lì è la ricompensa, no? Quindi un discorso molto diretto, molto radicale che Gesù fa ai discepoli, e oggi ancora di più entra nei particolari. Cosa vuol dire seguire Gesù? Cosa vuol dire che Gesù è il mio Signore? Cosa vuol dire rinnegare se stessi, prendere la croce e seguire Gesù, no? E Gesù entra proprio in un dettaglio della vita comunitaria, della vita della Chiesa, di quei tempi, ma che è attuale anche per noi, ma non solo per i cristiani, per l'umanità. Gesù disse ai discepoli, se tuo fratello, no, commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo tra te e lui solo. Gesù parla del correggere il fratello che sbaglia. E qui noi una cosa che ci può aiutare a cercare di entrare nel cuore di Gesù per capirlo, no? Perché non si tratta solo di farsi dare le scuse, è molto di più, no? Intanto diciamo questo, che tutti siamo diversi gli uni dagli altri, di origini diverse, di famiglie diverse, temperamenti diversi, caratteri diversi, esperienze diverse, siamo uomini e donne di diversità, quindi partiamo da questo, che siamo diversi e la diversità purtroppo ci fa paura. Tu sei diverso da me e ti vedo come un nemico, un avversario, uno che vuol sopraffarmi, uno che mi ruba spazio, no? L'altro, volere o no, ce lo sentiamo così, anche se siamo creati dallo stesso Dio e fatti per amare, fatti per volerci bene, però indubbiamente c'è in noi questo, a volte questa resistenza, questo
pregiudizio, questa diffidenza nell'altro che è diverso da me, che non conosco, che è estraneo da me. Se poi parliamo di uno straniero, non ne parliamo, c'è un'altra cultura, un altro mondo, no? Finché tu non ci stai con loro e capisci che è una ricchezza, no? Però Gesù parte da questo presupposto e sta toccando una cosa importante: se questo altro che è diverso da me mi offende, mi fa del male, io cosa devo fare? Ci sono molti modi di reagire, no? Gesù dice la sua. Gesù cosa dice che devo fare? Se tuo fratello commetterà una colpa contro di te, quindi uno mi offende, uno mi fa del male a me, cosa devo fare? Va, ammoniscilo fra te e lui solo. E non sta dicendo che chi sbaglia deve chiedere perdono, sta dicendo che tu che sei stato offeso devi prendere l'iniziativa del male a me, cosa devo fare? Va, ammoniscilo fra te e lui solo. E non sta dicendo che chi sbaglia deve chiedere perdono,

faremo offese, non glielo dici? Allora Gesù sta dicendo, sta dando il segreto della comunità, senti, se una comunità cristiana non vive nel perdono e non esercita il perdono, non è la comunità di Gesù. Non facciamo famiglia, questa è una regola d'oro, Pensate nella società, pensate nell'umanità. Se un popolo non accoglie l'altro popolo, c'è la guerra, c'è la divisione. Viviamo nella stessa casa, separati, uno non incontra l'altro. Gesù ci dice che se uno sbaglia e ti offende, non devi escluderlo. Non devi neanche pubblicizzare la cosa. Noi invece facciamo il contrario, no? Uno mi offende, uno sbaglia, tutti lo vengono a sapere. Cioè diventa propaganda per giustificare la mia sofferenza, la mia ragione, ne sparlo con tutti. Diventa pettegolezzo, diventa giudizio temerario, e questo è molto pericoloso, E dopo bisogna confessarlo. Perché se tu non correggi, dice Ezechiele, tuo fratello, e lui si perde, è colpa tua, non è colpa sua. Tu non l'hai aiutato a convertirti. Allora, ma se io sono l'offeso, Gesù ci dice, tu devi amare per primo, come sempre ci ha insegnato il Signore. E se voi notate, io adesso riprendo il Vangelo, non c'è bisogno di tante spiegazioni, Gesù fa un percorso graduale nel perdono, ma questo dovrebbe essere anche nelle nostre parrocchie, nei nostri gruppi, nelle nostre famiglie. Primo livello, se tuo fratello commette una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo, una cosa intima. Secondo livello, se lui non ascolta te, cosa fai? Chiama due o tre persone, testimoni, perché davanti a loro lo correggi. Ricordate che Gesù in ogni avvenimento importante ha chiamato sempre due o tre discepoli, testimoni, nella trasfigurazione, nel Getsemani, nel miracolo della figlia di Gairo, sono sempre in tre. Perché per l'ebreo la testimonianza di due o tre persone era importante come un documento. Era la prova che dice la verità. Senti, una cosa graduale. Se poi questo tipo, questa tipa, non ascolta neanche due o tre testimoni, dillo alla comunità. E se non ascolta neanche la comunità, che magari prega, lo esorta, lo accoglie, per aiutarlo a convertirsi, allora consideralo come un pagano, un pubblicano. Cosa vuol dire? Sei fuori dalla comunione, non sei parte del nostro corpo, perché sei ribelle, hai tagliato la comunione. Vedete che Gesù non esclude il peccatore, non esclude quello che sbaglia, ma prende l'iniziativa per amarlo in mille modi, perché ritorni all'amore. È il buon pastore che cerca la pecora perduta, lascia le 99 e cerca quella perduta. Uno può dire, ma che ti arrangi? Il buon pastore non fa così. Il buon pastore prende l'iniziativa. Il cristiano, il discepolo che segue il maestro, deve dimenticarsi del suo dolore e amare. E credere che l'altro ha qualcosa di buono nel suo cuore da tirar fuori, perdonarlo e accoglierlo. Aiutarlo a prendere coscienza che sei fuori dall'amore. È incredibile, no? La parola di oggi è radicale. Rinnegare se stesso cosa vuol dire? Vuol dire prendere l'iniziativa, amare chi ti offende. Per aiutarlo a rimettersi nell'amore. Glielo fai sapere. Noi a volte, per il rispetto umano, per paura di rompere l'amicizia, lasciamo il fratello e la sorella nello sbaglio, nel fango, anziché pulirlo. Perché il peccato è sporcizia, è non ordine, è non amore. Ma se l'altro muore, muoio anch'io. Se l'altro soffre, soffro anch'io, perché siamo parte della stessa comunità, dello stesso corpo che è il corpo della Chiesa. Ma nella correzione fraterna, qual è l'anima? L'amore, la carità. Per poter dire a uno che hai sbagliato richiede intanto molta maturità, richiede un rapporto di fiducia alla pari. Io mi fido di te, tu ti fidi di me. Io credo che per me tu vuoi bene e io cerco.

letti. Ti dico queste cose non per vendetta, non per rifacciartelo, perché mi stai a cuore, perché voglio che tu incontri il Signore, che viva in Dio, perché se tu stai male, sto male anch'io, è la comunità che soffre. Ma capite che siamo a un livello molto alto di comunità. Non basta essere presenti gli uni agli altri, bisogna essere in comunicazione. Il segreto per vivere questo è il perdono, l'accoglienza reciproca, la misericordia nella nostra diversità e nelle nostre facilità. Io riesco a perdonare e andare verso l'altro se io riconosco che io sono peccatore, che io sbaglio, che io ho bisogno di perdono. Se no divento un giudice. Giudice che giudica gli altri dal pulpito. Non è questo. Gesù non chiede questo. Gesù ci invita ad amare. E Paolo lo sottolinea, no? Ai Romani, è il secondo testo nelle lettere dopo quella dei Corinzi, dove Paolo parla dell'amore. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole. Io ti devo solo amore. Tu mi devi amore. E l'amore, dice Paolo, non fa alcun male al prossimo. Quindi quando io ti correggo o ti dico una cosa, non te la dico per offenderti o per farti star male, ma è tutto per promuoverti, per farti del bene. Chiaro, soffrirai un po', che stai togliendo una parte che non ti fa bene, che non ti fa fiorire come creatura di Dio, ma lo faccio per il tuo bene, perché ci apparteniamo, perché il tuo bene diventa il mio bene. La tua salute è la mia salute. Paolo usa l'immagine del corpo. Se la mano destra è malata, tutto il corpo soffre. Non è una cosa indipendente. E questa è la Chiesa di Gesù. E ogni membro del corpo deve star bene. E se uno sta male bisogna curarlo, bisogna aiutarlo a star bene, perché tutto il corpo viva bene. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge è la carità. Cioè, il cuore di tutto questo è l'amore. Non solo. La parola ci dice anche un'altra cosa importante. Che ciascuno di noi battezzati è responsabile del bene del fratello. Se il fratello sbaglia, non posso restare indifferente, posso dire, ma chi te ne frega? Perché questa non è la Chiesa di Gesù. Per essere comunità tra di noi non basta essere qui in Chiesa oggi. Per pregare insieme non basta essere presenti oggi in Chiesa. Bisogna guardarci in faccia, anche se non ci conosciamo, e dire quello è mio fratello, quella è mia sorella. Io prego per lui, io prego per lei. E forse uscendo dalla messa, se non lo conosco, posso anche avvicinarmi a salutarlo. Perché? Per fare comunità, perché l'accoglienza. Ezechiele dice che Dio lo ha costituito sentinella per la casa di Israele. Ma sentinella non vuol dire giudice. Sentinella è colui che custodisce, è colui che veglia giorno e notte per il bene della città. È colui che si preoccupa se c'è un pericolo. Il guardiano non è per controllare se fai bene o male, no, è per proteggerti, per avvisarti se c'è un pericolo, se c'è qualcosa che ti mette a rischio la propria vita. Essere i custodi gli uni degli altri, responsabili gli uni degli altri. E prego per te, tu preghi per me. Si tratta di questo. E Gesù dice ancora una cosa in più, perché non è solo la correzione per la correzione. A cosa serve, no? Gesù dice una cosa più importante ancora, che è il cuore del Vangelo di Matteo, che voi trovate all'inizio del Vangelo e lo trovate nell'ultimo versetto del Vangelo di Matteo, che è questa frase qua, che è al centro del Vangelo. In verità io vi dico ancora alla correzione paterna, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per me, per chiedere qualunque cosa, Padre mio che nei cieli gliela concederà. E questo è qualcosa di rivoluzionario, fratelli. Se due di voi si metteranno d'accordo nella diversità, mettersi d'accordo su che cosa si basa? Sull'accoglienza reciproca, sulla misericordia reciproca. La mia eucaristia è efficace, produce grazia
agisce in noi se siamo d'accordo. Per chiedere qualunque cosa il Padre mio che è nei cieli me la concederà e sulla terra. Io non mi dilungo, ma riprendete il testo, pregatelo, lasciate che la parola ti parli, mettersi d'accordo. Noi suoniamo la chitarra, sono 6 corde. Se le corde non sono in sintonia l'una con l'altra, è scordata la chitarra, e così qualsiasi strumento. Il mi minore, il mi cantino, la corda più bassa, devi tirarla per accordarla all'altra precedente, perché si è in armonia. Ma tirarla fa male. Beh, tirare dici, ma mi stai facendo, mi stai strappando. E lo stesso è tra di noi. Per accordarci devo rinnegare un po' di me per accogliere te, per farti spazio. Allora questo esercizio d'amore apre il cuore di Dio, apre il cielo e siamo potenti sulla terra. Anche perché se siamo uniti, dove sono 2 o 3, riuniti nel mio nome, che vivono, che si amano nel mio nome, nella mia persona, io sono io in mezzo a loro. Cioè Gesù è convocato dalla nostra assemblea. Noi abbiamo iniziato l'Eucaristia, cosa? Chiedendo perdono. È il primo passo, ci mettiamo in sintonia, ci chiediamo perdono, perché ho peccato in pensieri, in opere e omissioni. Tutto. E chiedo il tuo perdono e tu me lo dai. Insieme ci mettiamo davanti a Dio. Allora la parola parla, allora l'Eucaristia è efficace, perché Gesù interviene e chiede per noi al Padre, perché è convocato. Tu pensa che potenza siamo. Io vado al lavoro e vado con questa presenza convocata dalla nostra comunità cristiana. I tuoi colleghi che non credono in Dio percepiscono che tu stai portando qualcosa. È Gesù. Io vado a casa, marito, moglie e figli cercano di vivere, di mettersi d'accordo nel nome di Gesù, a Gesù si fa prendere in casa tua. E i tuoi parenti che non credono percepiscono che in casa tua c'è un'aria diversa, perché Gesù porta la presenza, porta amore, porta guarigione, porta salute, porta gioia, perché Gesù è convocato dal nostro accordo. Chiediamo al Signore questo dono, io l'ho pregato insieme a voi, della prima preghiera che ho fatto. O Padre, metti in noi un cuore e uno spirito nuovi, perché sentiamo la vita come il dono più grande e diventiamo custodi attenti di ogni fratello nell'amore e pienezza di tutta la legge. Chiediamo al Signore per fare qui sulla terra l'esperienza di Dio che apre il cielo. Lo chiediamo gli uni per gli altri, lo chiediamo per le nostre famiglie, per i nostri fratelli e sorelle nella fede.

0: rinnoviamo ora insieme a tutti i nostri fratelli sparsi nel mondo, uniti dalla stessa fede, dallo stesso Gesù, da questa parola che oggi viene proclamata nei cinque continenti. E da tutti i cristiani oggi ascoltano, proclamano e rinnovano la fede davanti a questa parola, che è amore, che è luce per il nostro cammino. Ecco, rinnoviamo la nostra adesione a Gesù. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili. Credo in un solo Signore Gesù, unigenito e figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Illuminati dalla parola che ci invita alla correzione fraterna, vissuta nella carità, rivolgiamo la nostra preghiera al Padre perché ci renda strumenti di verità e di amore.
1: Siamo insieme. Signore, insegnaci ad amare.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Per la Chiesa guidata dallo Spirito, sappia educare alla correzione fraterna come gesto di misericordia e di comunione e non di giudizio o di condanna. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Per i governanti e i responsabili delle nazioni, abbiano il coraggio di accogliere il confronto sincero, di correggere le scelte ingiuste e di operare sempre per il bene comune. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Per tutti coloro che faticano a richiamare un fratello per paura di rovinare un'amicizia, il Signore doni loro il coraggio della verità, perché sappiano, perché ogni parola sia occasione di crescita e non di divisione. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Per tutti i membri della nostra comunità, crescano nella fiducia reciproca, sappiano parlarsi con franchezza e camminino uniti nella ricerca della riconciliazione e della comunione. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare. O Padre, donaci un cuore mite e coraggioso, capaci di accompagnare e lasciarsi accompagnare per costruire relazioni vere secondo il Vangelo, per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Numero 7, nel libretto numero 7.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente, Signore del Cielo. Lode e gloria del suo nome, bene nostro. O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza e ti rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre, in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In Lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di Lui, le stelle degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. A loro canto concedi, oh Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo si rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e beveteli tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.

0: celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Nicola nostro patrono, San Giovanni Paolo II e tutti i santi, che in ogni tempo si furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che ha detto ai Suoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Cambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mente, ma di soltanto una parola e io sarò.

Thank you.

0: Chiesa ha approvato i fogliettini col programma di questa settimana. Oggi ci sarà un'altra messa alle ore 20 qui in Chiesa e con questa messa delle 20 chiudiamo un po' il tempo estivo. Le altre domeniche sarà solo al mattino la messa, quindi dalle 8, parrocchia alle 10 in questa Chiesa. Domani è il giorno vespertino della festa della Natività della Beata Vergine Maria, e come tutti gli anni al pomeriggio, quindi alle 18, ci sarà in parrocchia la Santa Messa e dopo la messa in processione porteremo l'immagine di Maria Bambina nella chiesa dedicata a Santa Maria. Quindi trovate nel foglietto anche più o meno il percorso, che è lo stesso dello scorso anno. Poi martedì alle 18 celebreremo nella chiesetta, sperando che il sole sia più mite e che sia più ombra. Poi da lì torneremo in parrocchia. Ecco, ringraziamo dei voti generosi che per domani, dopo la processione che andremo in chiesetta, hanno preparato la cena da offrire a tutti quelli che ci saranno, no? Quindi, come so che altri anni è stato fatto questo, quindi loro si sono organizzati, vogliono mantenere l'anonimato, va bene. Diamo questo, lo riconosciamo la generosità che stanno dando da fare per pulire il terreno, per preparare, per portare la luce perché non c'è luce elettrica e soprattutto per portare la cena domani sera per tutti, va bene? Tutti siete invitati, passate parola, ma è un modo. Però hanno detto che questo è un modo per dire grazie al Signore, per affidare alla Madonna le nostre intenzioni e soprattutto per vivere insieme un momento di fraternità e di condivisione. E martedì, quando torniamo in parrocchia riportando il simulacro della Maria Bambina, sarà un momento di condivisione dopo la messa. Se qualcuno porta qualcosa, ci sarà qualcosa da condividere, va bene. Il punto di riferimento è Annaresa. Quindi abbiamo caricato lei perché lei fa la sintesi di quello che c'è. Se manca qualcosa, lei ci arranga e si è incaricata di supportarci. Ecco, altre due notizie che voglio mettere nel vostro cuore per pregarle insieme. Intanto è tornata Suor Anita dopo tutta questa estate che è stata giù a Quartu, insieme a un'altra suora, Suor Anna Maria, e lei mi ha detto che è di origine burattese, l'hai. Poi investigate voi su quella parentela che lei ha. Lei era sempre della stessa congregazione, lavorava a Selegas. A Selegas hanno chiuso la scuola materna perché hanno mancanza di personale. Poi il paesino è piccolo, quindi i bambini erano quelli che sono. Hanno chiuso, non ce n'erano. C'era già una scuola materna comunale, quindi i bambini erano quelli, non potevano moltiplicare. Allora è venuta con Suor Anita, seguono la scuola materna per iniziare, la conosceremo. Ecco, Don Federico lo conosciamo tutti, Murta, che è di Muravera. Dopo l'ordinazione lui ha svolto un servizio alla Nusei, proprio in curia, in cattedrale, al santuario. Adesso il vescovo gli ha dato un incarico nuovo, sarà parroco di Ilbono, quindi il 15 di questo mese sarà l'ingresso al bono di Don Federico. Io ho detto, guarda, noi ti ricordiamo nella preghiera che ti affidiamo alla Vergine Maria, vi ha ringraziato, poi vedremo come renderci presenti, ve lo ricordiamo nella preghiera, se qualcuno ha possibilità di sentirlo, che si faccia presente, che è la nostra vicinanza, io gliel'ho già detto. Ecco, un'altra preghiera la chiedo per i sacerdoti della diocesi. Normalmente il 12 settembre, qualsiasi giorno cada, che è il Santissimo Nome di Maria, nella diocesi ci sono le ordinazioni sacerdotali. Quest'anno cade di sabato e quest'anno ci sono due giovani sacerdoti. Quindi anche questo è grazia di Dio, no? Perché mancando della nostra categoria non sono più presi. Vi ringraziamo il Signore anche per questo. Poi dobbiamo pregare di più per le vocazioni sacerdotali, no? Perché il Signore trovi fuori disponibili al servizio della Chiesa. E ci dà occasione per pregare per il seminarista. Sappiamo che a San Vito c'è Nicolas che sta facendo un cammino verso il sacerdozio, no? Quindi ricevendo i ministeri. C'era anche il giorno di Sant'Agostino. Quindi ricordiamo insieme, non sempre della nostra Chiesa diocesana, sono due sacerdoti che verranno ordinati. Ora ci mettiamo in piedi, invochiamo la benedizione del Signore su di noi, sulle nostre cose. Preghiamo, o Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita per questi doni del tuo Figlio. Aiutaci a progredire costantemente nella fede, per divenire partecipi della sua vita immortale, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Diamo grazie a Dio.
0: Buona domenica a tutti.
1: Grazie al Cristo, 284 nel libretto.

Thank you.

Padre, veramente perdonatemi di amore. Ora non ci sono più chiamati, fatemi vedere i miei figli.

un passo dritto avanti a me, se vedi la mia strada ci sei tu, se vedi la mia strada ci sei tu.

0: In diretta dalla nuova chiesa succursale di Mulavera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 11 e 7 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Mulavera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Salita del volo con destino

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacomo di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacomo, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 12 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

kişi Omar. Perché non te ne viene o sciagare umano. E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 12 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacomo di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacomo, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Eccoci pronti per questo che riguarda la prima classifica del mese di settembre 2026, soprattutto la settimana dal 31 agosto al 6 settembre 2026. Andremo ad ascoltare quindi le 10 posizioni per quello che riguarda l'Italia Hit Parade. Tutto questo in compagnia del sottoscritto Mario, che vi saluta, e altrettanto fa il nostro grande Michele, al di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. Radio La Voce, 96.800 MHz dagli studi di Muravera. Direi subito di andare a scoprire la posizione numero 10, dove scende di un posto Dito nella Piaga. Dall'album Miss Italia è il momento di ascoltare Tropicana Out Online.
2: Ti prende la lingua come un'aspirina.

0: puntate Hit Parade. In studio Mario.
1: Ed ora occupiamoci della posizione numero 8, dove scende di un posto rispetto alla settimana scorsa Tiziano Ferro. Anche in questo caso l'album ormai conosciutissimo dal titolo Sono un grande, ci ascoltiamo un bellissimo brano, Meritiamo di più, una canzone che parla di delusione, dignità e speranza, con il tono sincero e malinconico che da sempre contraddistingue l'artista di Latina.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Express, classifica dal 31 agosto al 6 settembre 2026. Posizione numero 7, scende di due posti Francesca Michielin. Da Magia Bianca è il momento di ascoltare Solstizio d'estate.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E siamo così giunti a metà classifica, dove sale di un posto Blanco. L'album si intitola Ma e ci ascoltiamo uno dei brani più intensi dell'intero album, Tanto non rinascono.

ricordo che siete all'ascolto di Tagliate Parade, classifica dal 31 agosto al 6 settembre 2026. Ed ora il podio. Terza posizione per Samurai J. Dall'album Amatore con Saif e Vito Salamanca ci ascoltiamo il bel brano Malati.

0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione per quello che riguarda la classifica dal 31 agosto al 6 settembre 2026, facciamo riepilogo iniziando la posizione numero 10, dove abbiamo trovato Dito nella piaga con l'album Miss Italia. Nono posto per Arisa con Foto mosse. Ottava posizione per Tiziano Ferro, Sono un grande. Settimo posto per Francesca Michielin con Magia bianca. Sesta posizione per J-Ax, Vita, morte e miracoli. Quinto posto per Blanco con l'album Ma. Quarta posizione per Madame con Disincanto. Terza posizione per Samurai J con l'album Amatore. Secondo posto per Biagio Antonacci con Mustang. E al primo posto non poteva essere che lui, ovvero sia Ultimo con Il giorno che aspettavo. Ci ascoltiamo il bel brano Cuore di plastica.
2: Sento che il mio cuore è diventato di plastica e voglio avere tutto, anche quello che non c'è. Sento che ti ho persa ma rimani fantastica, e tornando a casa in testa ho pezzi sparsi di te.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così, ultimo, pensate, due mesi alla prima posizione ininterrottamente, veramente leader per quello che riguarda la classifica dell'Italia in Parade. Questa era la settimana che va dal 31 agosto al 6 settembre 2026, siamo arrivati alla conclusione. L'augurio è che rimaniate sintonizzati sulle nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce con il nostro palinsesto musicale. È veramente tutto, un grosso ciao dal vostro Mario e altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele che cura la regia del programma. Alla prossima settimana!

0: Sono le 14 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
0: Sono le 14 e 5 minuti.
4: Oniro Label.
5: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo un occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Pure players, pure players.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 15 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Canto solamente insieme a pochi amici.

0: Sono le 15 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Radio La Voce.
1: Discorsi sull'umanità, ne sento di tutti i tipi, ma non siamo umani, siamo scimmie a volte imbevestiti, figli senza valori, ma molto ben istruiti, vomitati da un sistema che da tempo ci ha inghiottiti. Qui per diventare grande ti serve davvero poco, basta non finire dentro il girone degli invertiti, passare metà del tempo a sputare su chi è diverso, per poi nel tempo libero andare coi travestiti. È la mia nazione che pesa sulle mie scelte, gridando rivoluzione, ma con le braccia conserte. Ora che il beneficio lascia spazio al benestare, capisco quanto è avvilente morire senza lottare. Nessun istinto di fuga, solo un trascinarsi gli uni sugli altri dentro una sovrappopolata città.

0: propaganda nei messaggi insoliti. Non ho il carisma e l'autostima dei tuoi personaggi scomodi. Sono finto quanto te, sono falso quanto te. Sono l'ultimo degli stronzi e il primo degli ipocriti.
1: Se Dio ci ha fatto a sua somiglianza, non credere nel suo sguardo, perché è lui che ci ha insegnato a saper piangere a comando. E dove c'è sofferenza c'è sempre dietro un guadagno. E se Dio non esistesse, beh, dovrebbero inventarlo. E anche se non siamo realmente dietro le sbarre, questo mondo è una prigione con la cella un po' più grande. Prendere frasi fatte, ficcarcele dentro un testo, è il modo più intelligente per dire ciò che non penso. E se il mondo ti esclude, ti chiudi nel tuo universo, ma nulla ti gira intorno se giri intorno a te stesso.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

que Xiomar, perché non te ne niente, o sai che è umano, e con mio pane non ti va a mancare mai, ma tu che ne sai?

0: Sono le 16 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Meno male che non sei normale, come tutti quanti.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva distinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 17.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Radio La Voce.
1: Fatece largo che passa domani, adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per te.

molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il cortello e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so.

0: Sono le 17 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo un occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

questa foto di pura gioia e di un bambino con la sua pistola che spara dritto

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

ritardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

0: continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

que Xiomar, perché non te ne niente, o sai che devo fare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai? Tu sei Milano,

0: Sono le 19:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Ci colleghiamo con la nuova chiesa succursale di Mulavera per la celebrazione della Santa Messa.
1: Alleluia.

Thank you.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, siano con tutti voi.
1: Con il tuo Spirito.
0: Lodiamo e ringraziamo il Signore per i doni che ci ha dato e per la vita che ci ha comunicato in questa settimana. Uniamo alla Chiesa per l'intercessione e la preghiera per la pace, per il mondo, per le famiglie. E continuiamo a pregare e ricordare i nostri fratelli ammalati, soprattutto coloro che stanno soffrendo nel corpo e nello spirito, perché Gesù sia consolazione e forza. Chiediamo perdono per le nostre mancanze, rinnovandoci nel suo amore misericordioso.

0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Lodiamo e ringraziamo il Signore con l'inno di lode.

pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie alla tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre. Amen.

0: preghiamo. O Padre, che gioisci nell'esaudire la preghiera concorde dei tuoi figli, metti in noi un cuore e uno spirito nuovi, perché sentiamo la vita come il dono più grande e diventiamo custodi attenti di ogni fratello nell'amore che è pienezza di tutta la legge. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: o figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio: malvagio, tu morirai, e tu non parli, perché il malvagio desista dalla tua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta, perché si converta, ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato. Parola di Dio. Ascoltate oggi la voce del Signore.
1: Ascoltate oggi la voce del Signore.
0: Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia. Ascoltate oggi la voce del Signore. Entrate, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la voce del Signore. Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Ascoltate oggi la voce.

0: dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento si capisola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male a tutti. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Parola di Dio.
1: Diamo grazie a Dio.

0: sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te,
0: Signore. Quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. Verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore.
1: Gloria a te, oh Cristo.

Mi hanno detto che il caldo sta finendo, non ci credo ancora, perché non smette, c'è ancora caldo, ve l'assicuro. Vi offriamo anche questo al Signore, anche il saggio, questo stare un po' così, ma mettiamo tutto nelle mani di Lui, tutto ha un senso, un significato anche in questo. Ecco, anche oggi vogliamo metterci alla scuola della parola del Signore, la parola che ci viene donata in questa domenica, tanti punti di riflessione, di meditazione, di confronto a livello personale, comunitario, come famiglie. Se vogliamo così seguire il Signore, io sottolineo solo una, due verità che mi pare riassumono uno dei messaggi che la parola del Signore ci dà. In queste domeniche il Vangelo di Matteo ci sta accompagnando e seguendo Gesù che va dal nord di Israele verso Gerusalemme, abbiamo visto come il Signore dà tante istruzioni ai discepoli attraverso le catechesi, attraverso i miracoli, attraverso dei segni che Lui fa o esperienze che i discepoli vivono. Queste ultime domeniche, proprio vicino a questo testo che abbiamo ascoltato oggi, ricordate che Gesù aveva fatto il sondaggio di opinione chiedendo a discepoli, ma la gente che dice che io sia, non è Pietro, aveva fatto l'atto di fede, tu sei Cristo, sei il Signore. E subito dopo Gesù aveva chiarito bene cosa implicava che lui è il Signore. Chiunque vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Chi perderà la sua vita per me, per causa mia, la troverà. No? Quindi un discorso molto diretto, concreto. Gesù parla di rinnegare se stesso. E il testo di oggi ci dice un modo, no? Come rinnegare, non è solo dare la vita fisica, c'è un qualcosa che ci coinvolge in prima persona. Per capire il testo di oggi, che è il capitolo 18 di San Matteo, che è al centro del suo Vangelo, il Vangelo di Matteo ha 28 capitoli. Il tema di oggi lo trovate all'inizio del Vangelo e alla fine del Vangelo, questo è proprio al centro. E Matteo scrive dopo che Gesù è tornato al cielo, e scrive a una comunità giudeo-cristiana, quindi la maggior parte erano giudei, tradizione giudaica, incontrato Gesù, vivono la fede, e poi altre persone che si erano aggregate, i greci, i del Libano, chi della Samaria, quindi c'era una diversità di persone nella comunità che non sempre era facile mettere insieme, più o meno come succede anche da noi oggi, no? Uomini, donne, giovani, adulti, bambini, ognuno abbiamo sensibilità diverse, quindi come i tempi di Gesù, come i tempi di Matteo. Matteo sta scrivendo a questa comunità un insegnamento di Gesù che parla della correzione fraterna, del perdono, quindi un tema molto delicato ai tempi di Gesù, ma anche oggi. Perché se tu provi a correggere uno, non so come l'altro reagisce, no? Se a uno gli dici il suo negativo, il suo sbaglio, o c'è la giustificazione, o rischi anche di prenderti le botte perché l'hai offeso, no? Allora, però questa dimensione qua, attenti, è fondamentale per una comunità cristiana e per una famiglia, e anche per l'umanità, se volete, no? Quindi Gesù sta dando delle indicazioni concrete ai discepoli per essere suoi discepoli, per essere la sua Chiesa, per essere noi Chiesa oggi, luce per il mondo. E ci parla di questo. Guardate cosa Gesù, Gesù è molto delicato, da bravo maestro e catechista, ci spiega cos'è la correzione fraterna, come aiutarti. Gesù disse ai discepoli, io riprendo solo testo biblico, lo rivisitiamo passo passo, perché il testo già parla da sé. Se il tuo fratello commette una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Noi generalmente, se uno ci offende o ci fa del male, non è che chiarisco con lui, ne parlo, mi sfogo con chiunque e dovunque, e succede.
ditemi il contrario, cioè, è più facile il pettegolezzo che andare dal fratello e dirgli guarda che mi hai fatto male, perché io non so come l'altro reagisce, no? Allora è più facile per noi normalmente come giustificazione di una sofferenza, di una qualcosa che ci è successo, di parlare degli altri, dove si rischia il pettegolezzo, il giudizio temerario che dopo dobbiamo confessarci. Quindi io che sono la vittima divento il colpevole. E Gesù ci dice, attenti, se uno ha qualcosa che ti ha offeso, non dice che l'offeso deve avvicinarsi a te, ma io che ho ricevuto l'offesa devo prendere l'iniziativa e andare verso di lui. Gesù è incredibile, eh? È proprio rivoluzionario. Perché uno dice, mi ha offeso, ma vediamo se mi chiede perdono, o se mi chiede scusa, no? E restiamo sulle nostre, sbagliando, perché ciò che regge questo è l'amore, e l'amore ama sempre per primo. Guardate come Gesù dice una cosa progressiva, cioè è un cammino sempre più profondo. Se tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo da te e lui solo, perché Gesù non vuole scandali, non vuole escludere nessuno, vuole recuperare colui che ha sbagliato. È il pastore che lascia le 99 pecore e cerca la pecora sperduta. Questa è la dinamica dell'amore di Dio che Gesù sta proponendo ai discepoli. Poi dice, se non ascolterà, non ti ascolta, prendi con te uno o due persone, perché ogni cosa sia risolta nella parola di due o tre testimoni. Ai tempi di Gesù i testimoni erano molto importanti, sono importanti anche per noi oggi, eh? E uno deve accusare, ci vuole il testimone, no? Ai tempi di Gesù valeva più di un contatto scritto. Gesù quando si trasfigura sul monte chiama tre persone, Pietro, Giacomo e Giovanni. Quando va nel Getsemani e piange e soffre, ci sono i tre. Quando guarisce la figlia di Gairo, che stava morendo, ne ha chiamati tre. Perché? Perché il testimone garantisce e quello che avviene è vero. E Gesù dice, se uno ha sbagliato contro di te, non ti ascolta, chiama due testimoni. Se non ascolta neanche, è così congiunto, è così fermo, se non ascolta, dillo alla comunità, a tutta l'assemblea, no? Se non accoglie neanche l'assemblea, perché l'assemblea dovrebbe accogliere, aiutare il fratello a rivedersi, a prendere coscienza, se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. E quella persona è fuori dalla comunione, non è comunità. Stiamo parlando dei discepoli del Signore. Vedete come Gesù è delicato? È una avvicinarsi progressivamente al fratello per dare la possibilità di ravvedersi. Attenti, qual è l'anima di questo? L'amore. La carità. Non è che un fratello mi offende o vado a dire poi gliela faccio pagare io. No, vado con la carità. Perché l'amore cerca il bene dell'altro, non il mio. È il perdono che guarisce. Che guarisce lui e guarisce me. È incredibile, eh? È una dinamica a cui non siamo più abituati. Però questa è la dinamica dell'amore. Abbiamo ascoltato Paolo ai Romani, no? Non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole. Incredibile, eh? Non l'amore, l'amore vicendevole è la massima espressione dell'amore, che è l'amore della Trinità, del Padre, del Figlio e dello Spirito. E poi aggiunge, la carità non fa alcun male al prossimo. Anche la correzione, anche il segnalare a un fratello lo sbaglio, non fa male a nessuno, è una guarigione. Ti sto segnalando, mi hai pestato i piedi, sai che mi hai fatto male? Bisogna dirselo. Ma anche tra gli sposi, in famiglia, bisogna dirsi le cose. Se il tuo atteggiamento, se la tua risposta mi ha ferito, non posso tenere per me la ferita e mi arrabbio e a parlarmi. Mi ha fatto male, mi hai ferito. E l'altro che ti vuole bene sarà più attento. È il segreto dell'amore, è il segreto della famiglia, eh? È il segreto dell'appartenenza. Per comunicare questo, credo,
mi sembra che Gesù si sta parlando di un livello molto alto di rapporto comunitario, perché richiede fiducia reciproca. Io mi fido di te, so che tu vuoi il mio bene, tu sei diverso da me, tu hai sentimenti diversi dai miei, non siamo della stessa famiglia, ma mi ami perché ci tieni a me. E questo crea appartenenza, crea incontro l'uno con l'altro, perché se non c'è la fiducia reciproca, l'accoglienza reciproca, come fai a correggere? Che cosa ti dico? Anche se mi fai male. Ma siccome io ci tengo a te, ci tengo al tuo bene, e tu, non amando, sei caduto in basso, io voglio la tua dignità, te lo dico, te lo segnalo, perché tu sei per me importante. Gesù dice anche questo, no? Se tuo fratello commetterà una colpa contro di te, ammoniscilo, fratello, lui, se ti ascolterà, senti bene, avrai guadagnato tuo fratello. Il tesoro, eh? Chi è il mio tesoro? Tu. E cosa devo fare? Devo custodirti. Devo prendere l'iniziativa, perché tu sei il mio tesoro. Tu mi appartieni, perché il tuo bene è bene per me. È come nel corpo, Paolo fa l'esempio del corpo, no? Se la mano destra soffre, tutto il corpo soffre, perché la mano destra non funzionerà come deve funzionare. Quindi il corpo sarà debole, sarà fragile, sarà in sofferenza. È la legge dell'amore che ci lega gli uni con gli altri. E la lettura di Ezechiele ce lo dice ancora in altro modo, no? Senza verità. Dio dice a Ezechiele, figlio dell'uomo, ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Se quello là ha sbagliato, devi dirglielo, perché si converta. Ma se tu hai paura perché rompo l'amicizia, che dopo si offende, ma se lo lasci nell'errore ci perdo anch'io, perdi anche tu. Sentinella non è giudice, sentinella non è colui che è il controllore, no. Sentinella è colui che sta alla vista a protezione della città, è colui che si preoccupa che tutti stiano bene in pace, che nessuno faccia danno ai fratelli. La sentinella ci mette la faccia e la sua vita per salvare il popolo, gli amici che sta proteggendo. Essere sentinella, essere custodi del fratello. Gesù ci sta invitando a questo, eh? Ad amare, a prendere l'iniziativa, non aver timore. E poi l'altro si chiude. E pregherai, faremo una notte di preghiera perché si converta. Cioè, non mi scoraggio. Gesù vedi che tenta in tutti i modi, se non è con te, cerca altri due, se non cerca la comunità, e se proprio non ce la fai, non ci arrendiamo, pregheremo per lui. Però è l'amore, attenti, questo è un pilastro fondamentale della comunità. E uno dice, ma perché questa roba è difficile? Subito dopo Gesù dice una cosa importante, che secondo me è il cuore del Vangelo di Matteo. In verità io vi dico ancora, in questo ancora c'è la ragione, perché devo perdonare, perché devo andare dall'altro per correggerlo, perché devo andare dall'altro per recuperarlo, per rimettere, farlo convertire, si sbaglia, si allontana. Se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che nei cieli gliela concederà. Mettersi d'accordo. E come mi metto d'accordo? Partendo dall'accoglienza, dal perdono, da sapere che l'altro è diverso da me e nella diversità ci siamo. E come ci uniamo? Perciò dove sono due o tre riuniti nel mio nome, quindi nel nome di Gesù, nella sua persona, nel suo insegnamento, nel suo amore, è chiaro che arrivi a una unità. Il Padre ascolta la nostra preghiera. Noi abbiamo cominciato la liturgia eucaristica chiedendo perdono. Perché? Perché prima di avvicinarmi all'altare, prima di accogliere la parola, ci sintonizziamo, ci accordiamo. E per accordare, adesso c'è solo una chitarra, quindi se non la scorderei, per farvi vedere cosa vuol dire l'accordo. Una corda, della sono sei corde, ogni corda per
accordarsi, bisogna aspirarla. E il meccanismo dice, oh, mi stai tirando troppo, però devi stare col suono dell'altra corda, se no sei stonata, se no non serve a niente, ma per qualsiasi strumento. Per accordarci bisogna rinnegare un po' se stessi per fare spazio all'altro, perché se siamo uniti nel nome di Gesù, abbiamo, se no sei stonata, se no non serve a niente, ma per qualsiasi strumento. Per accordarci bisogna rinnegare un po' se stessi per fare

e io l'ho morto comunque, adesso noi siamo qua presenti, noi diciamo che noi ci stiamo, poi io vado a casa, ma vado con Dio che ho convocato qua, me lo porto a casa, me lo porto domani al lavoro, me lo porto per strada, me lo porto quando vado a fare la spesa, me lo porto anche in spiaggia, e Gesù è presente tra noi, basta che ci accordiamo nel suo nome. Io mi impegno là, tu ti impegni qua, insieme, quando ci incontriamo ci raccontiamo le opere meravigliose che ho operato al di là di noi. E tutto parte dal perdonarsi, dall'amarsi, dal volersi bene. La carità non fa alcun male al prossimo, pienezza della legge e la carità. Vogliamo chiedere al Signore questo dono? Io ho fatto la preghiera di Colletta, ve la rileggo. È la preghiera dove abbiamo chiesto, io ho chiesto questa grazia insieme a voi. O Padre, che gioisci nell'esaudire la preghiera con cose dei tuoi figli, metti in noi un cuore e uno spirito nuovi. Perché? Sentiamo la vita come il dono più grande e diventiamo custodi attenti di ogni fratello dell'amore che è pienezza di tutta la legge. Questa è la grazia che stiamo chiedendo oggi, che Dio poi ci accompagna, ci illumina, ci rafforza. Ve lo chiediamo insieme, io lo chiedo per voi, voi lo chiedo per me, no? Proprio come fratelli e sorelle che si sostengono, perché a questo siamo chiamati, ad essere insieme, segno di questo amore di Dio.

0: mettiamo in piedi per rinnovare la nostra adesione a Gesù, alla sua parola, al suo insegnamento, comunione con tutti i cristiani sparsi nel mondo che oggi hanno accolto la parola e hanno detto il loro sì. Anche noi lo vogliamo fare, rinnovando la fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito e figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, sottoposto per noi, sottoposto per noi, e fu sepolto, terzo giorno è risuscitato secondo il Spirito. È salito al cielo, e la terra del Padre, di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore dalla vita, quando dal Figlio, con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione di morte, la vita del mondo che verrà. Amen. Illuminati dalla parola che ci invita alla correzione fraterna, vissuta nella carità, rivolgiamo la nostra preghiera al Padre perché ci renda strumenti di verità e di amore.
1: Siamo insieme. Signore, insegnaci ad amare.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Per la Chiesa, guidata dallo Spirito, sappi educare alla correzione fraterna come gesto di misericordia e di comunione, e non di giudizio o di condanna. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare.

0: per i governanti e responsabili delle nazioni. Abbiano il coraggio di accogliere il confronto sincero, di correggere le scelte ingiuste e di operare sempre per il bene comune. Preghiamo.
1: Signore, insegnaci a amare.
0: Per tutti coloro che faticano a richiamare un fratello per paura di rovinare un'amicizia, Signore, doni loro il coraggio della verità, perché ogni parola sia occasione di crescita e non di divisione. Preghiamo.
1: Signore, insegnaci a amare.
0: Per tutti i membri della nostra comunità, prestano nella fiducia reciproca, sappiano parlarsi con franchezza e camminino uniti nella ricerca della riconciliazione e della comunione. Vediamo.
1: Signore, insegnaci a amare.
2: O Padre, donaci un cuore mite e coraggioso, capace di accompagnare e lasciarsi accompagnare, per costruire relazioni vere secondo il cielo, per Cristo nostro Signore.
3: Amen. Santo numero 37.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: In nome di queste mani, il sacrificio, allora e gloria del tuo nome, per le nostre e tutta la
0: o Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza, e ti rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In Lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di Lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, oh Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede. Annunciamo.
1: Annunciamo.

0: celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nei giorni in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa, Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Sì, noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Nicola nostro patrono, San Giovanni Paolo II e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù

0: Signore Gesù Cristo, chiedendo ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Cambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua cena, ma dico soltanto una parola e ti salvo.

Thank you.

0: dalla Chiesa, trovate il fogliettino con gli avvisi della settimana, che anche questa settimana è abbastanza impegnativa. Ecco, con oggi, almeno per un certo tempo, poi valutiamo, finiremo la messa, oggi è l'ultima messa a quest'ora. Domenica prossima saranno solo al mattino, alle 8 e alle 10 qua. Poi vediamo, valuteremo se lasciare la messa la sera anche in tempo invernale, da valutare. Domani è la vigilia della festa della Natività della Beata Vergine. Qui tutti gli anni celebriamo andando in processione nella chiesetta campestre qui verso San Giovanni. Allora, domani la messa non sarà alle 19 ma alle 18 in parrocchia, e subito dopo messa, quindi verso le 19, partirà in processione verso la chiesetta, dove lasceremo poi l'immagine della Vergine per il giorno dopo, che nella processione, io l'ho detto ieri a messa, normalmente sono le donne che riescono, che hanno forze, portano l'immagine. Lo faremo anche quest'anno, basta turnarsi, anche perché credo che sia ancora caldo, quindi ogni due misteri, cioè dopo ci si organizza in modo che tutte quelle che desiderano offrire anche questo gesto di affetto alla Vergine lo possono fare, in modo che non siano sempre solo le feste, perché qualcuna l'anno scorso si è attaccata alla portantina e non ce l'ha aperto di toglierla. È brutto, non va bene. Non va bene, non è carità. E la cosa più bella è cedere in posto all'altro, no? Perché l'altro faccia l'esperienza, no? Quindi, però domani ci organizziamo. Martedì, giorno della festa della Natività, la messa la celebriamo nella chiesetta, sole perfetto, cercheremo ombra, alle ore 18 e poi dopo torniamo in parrocchia. Allora domani c'è un gruppo di devoti della Madonna della Natività. La Madonna ci offriranno la cena, quindi finita la processione, la chiesetta hanno già disposto luci, fari, pareti. Chiama il Signore e poi se l'inventa, eh. Quindi c'è la luce, ci sarà anche acqua da bere e da lavarsi le mani. E c'è anche la cena offerta per tutte le persone che partecipano. Poi passate parole, è un modo anche questo per stare insieme. Io l'ho chiamata cena di fraternità, offerta da questi amici, amiche che hanno desiderato mantenere l'anonimato, però con generosità sono andati da fare. Anche oggi alcuni erano nella chiesetta preparando, adornando per dare onore alla Vergine Maria. Martedì, quando torniamo in chiesa, finita la messa, un altro momento di condivisione, se portate qualcosa. Vabbè, quindi il menù lo fate voi. Non cose, cioè se il dolcetto, come sempre fate, insomma, ma più per stare insieme, per celebrare l'amicizia e la fraternità. Alcune altre notizie da pregare. Intanto, forse qualcuno l'ha già vista, ieri è rientrata Suor Anita, in forma, speriamo che regga bene, è nata da un tempo poco di riposo e di cure, adesso torna per ricominciare la scuola materna ed è venuta insieme ad un'altra suora che si chiama Suor Anna Maria Lai, che ha origini muraveresi. Questa suora lavorava a Telega nella scuola materna che avevano, poi per questione di numeri dei bambini, Telega c'ha 900 abitanti, c'era già la scuola materna comunale, quella delle suore, ma non c'erano i numeri, quindi hanno chiuso. Allora lei verrà con Suor Anita a portare avanti la scuola materna. Poi vediamo di darvi notizie di Suor Pilena, è andata a fare un servizio in altre comunità che avevano bisogno, attualmente si trova in Piemonte, a Torino, nella casa madre, saluta tutti e non vi nego, non che mi sono arrabbiato, però più o meno, e non ci hai abbandonato, ma non dipende da lei, là sono i superiori, e vista le necessità della congregazione, probabilmente gli daranno un altro incarico. Altra notizia da pregare, altre due, Don Federico Murtad, lo conoscete tutti, è di Muravera, è stato ordinato qualche anno fa sacerdote, svolge il suo del rito sacerdotale fatto finora alla Nusei, in Curia, in cattedrale, al santuario. E qui il vescovo gli ha chiesto un servizio in una parrocchia, sarà parroco di Il Bono, e quindi il 15 di settembre, che un martedì, farà l'ingresso come parroco di Il Bono. Io l'ho assicurato la nostra preghiera e il nostro ricordo, quindi se avete occasione di sentirlo, sappiate che lui ha questa nomina. Mentre una preghiera dobbiamo farla per la nostra diocesi, perché il giorno 12 di settembre, e tutti gli anni si celebra quel nome, il giorno del Santissimo Nome di Maria, la diocesi di Cagliari celebra le ordinazioni sacerdotali, che cada di sabato, che cada di lunedì, cioè quel giorno lì. Quindi tanti amici sacerdoti celebrano il 12 l'anniversario di ordinazione, come Don Giancarlo, che voi avete conosciuto, il parroco di Senorbia attualmente. E poi sabato ci saranno due sacerdoti che verranno, due giovani, che riceveranno il dono del sacerdozio. Vogliamo ricordarli insieme, perché la nostra categoria è in estinzione, no? Perché stiamo diminuendo, diventa vecchi e non ci sono chi continua il servizio. Quindi anche un invito a pregare un po' di più per le vocazioni, chiedere che il Signore davvero trovi cuori generosi disposti a servirlo e a servire il suo popolo. Sono questi due giovani che vogliamo ricordare insieme. Ora ci mettiamo in piedi per invocare la benedizione del Signore su di noi, sulle nostre famiglie. Preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi doni del tuo Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede, per divenire partecipi della sua vita immortale, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Vediamo, grazie a Dio.
0: Buona serata e buona settimana.
2: Grazie. Canto 230. 130.

0: In diretta dalla nuova chiesa succursale di Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 21 e 7 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

accendi l'emozione. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama. Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama. Ti chiama, ti chiama.

0: Panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Si rinnova l'appuntamento con Rock Wave. Un grande abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per partire con una puntata speciale di questa trasmissione. Ogni tanto facciamo delle puntate a tema, andando a riscoprire cose del passato. In quella di oggi ascolteremo delle cover di brani storici usciti in tempi passati, però ripresi in chiave più attuale, quindi versioni uscite negli ultimi 2 o 3 anni al massimo. Cominciamo subito con un pezzo datato 1966, portato al successo da una band che si chiamava Loving Spoonful, guidata dal cantautore John Sebastian, uno degli eroi qualche anno più tardi a Woodstock. Si intitola Summer in the City e lo riascoltiamo in questa versione un po' punk, un po' gotica, di una band che si chiama Damned. Summer in the City.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Un album molto interessante questo dei Damned, che è uscito a gennaio 2026. Varie cover di vari artisti molto molto importanti, cito i Kings, Rolling Stones, Pink Floyd, gli Animals, gli Yardbirds, ma in questo caso una rilettura di un brano del 1966 di Loving Spoonful, si intitolava Summer in the City. In questa versione molto particolare di questa band londinese, attiva dal 1976 e sempre guidata dal leader storico Dead Vanian, una formazione che in tempi recenti ha perso anche il proprio chitarrista originale, ovvero Brian James. Ma noi continuiamo con un brano datato 1967, si intitola People Are Strange, è un brano dei Doors che riascoltiamo in questa versione molto particolare dei Birds on a Wire. Un duo franco-brasiliano ci fanno riascoltare alla loro maniera People Are Strange, con una coda molto particolare intitolata When I Ride.

Rosemary Stanley e Dom Lanenia interpretano questa canzone con arrangiamenti minimali basati principalmente sulla voce e sul violoncello. Un modo particolare per unire un classico dei Doors del 1967 e una composizione di Moriarty. Terzo album per questo duo franco-brasiliano dal titolo Nues Ardentes, che è stato pubblicato ad ottobre 2025. Continuiamo con Melissa Kassab, che ci fa riascoltare un brano di un anno dopo, del 1968, portato al successo da Tommy James e The Shondells. Si intitola Crimson and Clover, un brano famoso anche nella versione italiana di Patrick Sanso, ma lei è Melissa Kassab.

soli si muore, voglio l'amore. Così cantava Patrick Sansom, ma questa è una cover del pezzo originale di Tommy James e The Shondells. Lei si chiama Melissa Kassab, un'artista svizzera nata a Ginevra nel 1990 che ha rallentato questo brano trasformandolo in una ballata folk molto molto intima, molto particolare, tutto sommato anche abbastanza diversa dall'originale del 1968. Brano che comunque conserva la magia originale dandone una nuova lettura, una nuova colorazione, così come la dà Lucinda Williams a un classico dei Beatles, si intitola Don't Let Me Down, brano del 1969 registrato durante le sessioni di Let It Be. Il brano è stato scritto da John Lennon ma fu poi accreditato a Lennon McCartney. Don't Let Me Down, Lucinda Williams.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trasmissione in particolare di Rock Wave, quella di quest'oggi. Questa era una riedizione di Don't Let Me Down dei Beatles, brano del 1969, nella versione di questa bravissima cantautrice molto sfortunata, ovvero Lucinda Williams. Lei che ha omaggiato tantissimi artisti nella sua carriera, nel 2025 ha fatto uscire un omaggio ai Beatles, registrato ad Abbey Road, con 12 brani da lei reinterpretati. Artista classe 1953, nata in Louisiana. Curiosità, nella versione originale c'era presente al pianoforte il bravissimo e compianto Billy Preston. Ma ora un altro classico, 1970, stiamo andando più o meno in ordine cronologico, ma dopo faremo anche qualche salto. Questo è un brano targato Crosby, Stills, Nash & Young, si intitola Helpless.

Bisognava ascoltare anche l'ultimo acuto vocale di questa formazione che si chiama Wandering Hearts. Hanno ripreso interamente l'album Deja Vu del 1970 di Crosby, Stills, Nash & Young e l'hanno rifatto alla loro maniera con dei cori veramente molto interessanti, quelli di Tara Wilcox e di Chess Whiffen. Questo è un trio che ha esordito nel 2019 tra folk moderno, folk attuale, anche in questa loro personale versione di Helpless, capolavoro di Neil Young, che tornerà più tardi con un altro pezzo, Neil Young, ma non ovviamente i Wandering Hearts. Quella che arriva ora è una canzone di Bobby Charles del 1972, reinterpretata da Paul Weller, si intitola Small Town Talk e Paul Weller la ripropone con uno stile molto particolare, molto intimo, che esalta un po' la sua voce, ma anche il testo di questa canzone. Fa parte di un album uscito nel 2025 dal titolo Find Eldorado, in cui Paul, ricordo ex leader degli Style Council, prima ancora dei Jam, ha rieletto alcuni autori che hanno in qualche modo influenzato la sua carriera musicale. Cito i Kinks, Bobby Charles per l'appunto in questa canzone, ma poi anche Richie Evans, Brian Protreau e molti altri che vi invito ovviamente a scoprire. Small Town Talk nella versione di Paul Weller.

collaborazione molto particolare tra Brian Fallon, che è il leader dei Gaslight Anthem, e il progetto Flotilla, nato a Los Angeles, che è nota per fare delle pubblicazioni con vari ospiti e vari stili musicali. Il pezzo è del 1976, un classico della band Blue Oyster Cult, qui riletto in una versione molto intimista e atmosferica, una versione molto particolare di questo classico della musica americana. Vi avevo detto che Neil Young sarebbe tornato, in questo caso è insieme a Stills per quanto riguarda questo progetto Stills Young Band del 1976, l'unica uscita discografica di questi due personaggi che sembra non andassero poi molto molto d'accordo. Noi lo riascoltiamo in una versione del cantautore americano Steve Earle, nato in Virginia nel 1955. Long May You Run, per voi qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ed era Steve Earle con questa versione di Long May You Run, attribuito alla Thieves Young Band, anche se poi la canzone è stata scritta dal grande Neil Young ed era una canzone dedicata a una sua chitarra del 1948. Lui diceva che tu possa correre a lungo. Un album di cover intitolato Heart of Gold, The Songs of Neil Young, è uscito nel 2025. I proventi sono andati alla Bridge School Orchestra, un'organizzazione che Neil sostiene da tanti e tanti anni. C'erano vari artisti, oltre a Steve, hanno collaborato i Lumineers, Eddie Vedder, Doobie Brothers, Fiona Apple e tantissimi altri. Una canzone italiana per un cantautore romano che riprende un classico di Lucio Battisti, Amarsi un po'. Lui è Valerio Billeri e lo ascoltiamo in questa versione registrata dal vivo al Teatro Trastevere di Roma nel marzo 2025. L'originale era del 1977, faceva parte dell'album Io Tu, Noi Tutti, Amarsi un po', da Valerio Billeri.

0: Rock Wave.
1: Amarsi un po' l'abbiamo riascoltata in questa versione di Valerio Billeri, cantautore romano, tra l'altro tifosissimo della Roma, e mi sembra anche giusto, che restituisce la delicatezza dell'originale, però senza tradirne lo spirito del grande Lucio e di Mogol, brano che ribadisce anche il legame di Billeri con la canzone d'autore italiana, ripeto, registrata al Teatro Trastevere nel 2025. Ora Blonde Shell ci fa riascoltare un classico dei Talking Heads, si intitola Thank You for Sending Me an Angel, brano d'apertura dell'album del 1978 More Songs About Buildings and Food, una canzone coprodotta da Brian Eno. Blonde Shell.

Blonde Shell, pseudonimo di Sabrina Teitelbaum, artista losangelina che ha esordito come Baum, ha riproposto questa versione molto particolare di un pezzo dei Talking Heads, Thank You for Sending Me an Angel. Il brano è stato inserito in una compilation che celebra il film del 1984 diretto da Jonathan Demme, Stop Making Sense, un film concerto in cui venivano ripresi i pezzi più famosi della band di David Byrne. A quella scaletta avevano partecipato 16 artisti, tra cui Paramore, Caveman, Linda Lindas, i grandiosi The National e molti molti altri. Il pezzo che arriva ora è un brano del 1982, si intitola Let's Go to Bed, che riascoltiamo in questa versione di Broken Beer.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Broken Mirror, Let's Go to Bed, questa formazione che arriva da Londra è un duo che è stato paragonato a band come Radiohead, Cranberries, Fleetwood Mac, addirittura Nirvana, ma loro hanno ripreso questo brano del 1982 dei Cure, che a suo tempo ha segnato la svolta pop della band. Era uscito come singolo e poi è stato incluso nella compilation Japanese Whisper e poi in varie raccolte uscite anche successivamente. Questa versione è stata inclusa in una compilation che si intitola Pictures of You, una compilation benefica con artisti di vari paesi da tutto il globo. E a proposito di Londra, la band che arriva ora si chiama London Plain. Loro però sono newyorkesi e sono nati nel 2014. Sono guidati da David Mosey e riprendono un classico del 1984 dei Bronski Beat, un trio synth pop scozzese nato nel 1983 e autore di 3 album. Il brano si intitola Small Town Boy, è famosissimo, e questa versione è stata prodotta da Carlos Dengler, ex componente degli Interpol. Brano molto oscuro, con questa voce molto teatrale di Mosey, con sintetizzatori e chitarre che rompono un po' questa atmosfera molto drammatica. Small Town Boy in questa versione dei London Plain, tutta per voi qui a Rock Wave.

State ascoltando una trasmissione un po' particolare per quanto riguarda Rock Wave, una puntata di cover che ogni tanto facciamo. Spero che la trasmissione vi stia piacendo, anche perché noi la continuiamo alla grande con questo brano famoso e portato al successo dai Cult. Loro si chiamano Dandy Warhols e si intitola Rain.

0: Andy Warhols con questa versione di questo pezzo dei Cult del 1985, grande successo di questa band dell'album Love, la band di Jainsbury e di Duffy, dove veniva fuso il punk rock con atmosfere gotiche e anche hard rock. In questa versione un po' diversa dall'originale, anche se l'energia tutto sommato è la stessa. Andy Warhols, band nata nel 1994, arrivano dall'Oregon e hanno fatto quest'album di cover intitolato Pin-Ups nel 2026. Il titolo richiama un altro album di cover di tanti anni prima del grande David Bowie. In questo caso loro riprendono brani dei Cure, dei Clash, degli America, Bob Dylan, Grateful Dead, Birds, Beatles, Marilyn Manson, Damned, New York Dolls.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
0: I Hang My Head è un brano di Sting del 1996, ripreso nel 2002 da Johnny Cash, che l'aveva resa una ballata molto cupa e molto intensa. Noi l'ascoltiamo in questa versione degli Endless Blue dal vivo nel garage di uno dei due componenti della band. I Hang My Head.
2: Saw a lone rider crossing the plain.

registrato dal vivo nel garage di uno dei due componenti di questo duo americano, ovvero nel garage di Nick Mitchell. La cantante invece si chiama Laura Hill. Erano gli Endless Blue con I Hang My Head, brano di Sting portato al successo anche da Johnny Cash, ma ora dalla Svezia arriva un rifacimento di Into My Arms, grande brano di Nick Cave and the Bad Seeds. Lei si chiama Likely Lee.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande brano, anche l'originale di Nick Cave, Into My Arms, nella versione di Lucky Lee, cantautrice svedese che ha pubblicato vari album, 5 esattamente, una carriera molto importante. È una bella versione di questo classico del 1997. Fa parte di un EP di covers dove reinterpretava alla sua maniera, con delle versioni minimaliste, alcuni classici. Per esempio c'era anche Stand By Me di Benny King. Una band italiana che si chiama Lennon Kelly, arrivano da Cesena, sono nati nel 2011 e si fanno riascoltare un brano del 2002 portato al successo dai Bad Religion. Il brano si intitola Sorrow, loro sono i Lennon Kelly.
2: Father, can you hear me? How have I let you down?

0: Rock Wave.
1: Bella versione di Sorrow, brano del 2002 dei Bad Religion. Lennon Kelly insieme ad altre band hanno fatto parte di questa raccolta The Kids Are Alright, pubblicata nel 2025 per il collettivo PGA, che sarebbe l'acronimo di Punk Goes Acoustic. Praticamente una raccolta benefica di cover di band con una certa attitudine punk per sostenere il progetto L'Isola Che Non C'È, impegnata nell'inclusione delle persone con disabilità. Band romagnola che unisce folk e punk con strumenti tradizionali. Ancora un progetto italiano, che è quello di un tributo ai Bright Eyes. Intanto ci ascoltiamo la canzone, poi vi dirò qualcosina di più. L'originale è del 2005, si intitola Poison Oak, loro sono Linda e Boccaleone.

Vi dicevo di questo progetto italiano che ha dell'etichetta Wadafaz Records, in cui 17 artisti tra l'indie folk e lo-fi rieleggono alcuni brani di Bright Eyes, ovvero la band di Conor Oberst. In questo caso il pezzo era Poison Oak del 2005, reinterpretata da Linda Gambino e Boccaleone, progetto bergamasco guidato proprio da Marco Boccaleone. Una versione molto intima, sicuramente di grande impatto emotivo. La compilation, lo ricordo, è stata curata da Carlo Pinchetti. Ma ora attenzione, perché arriva il boss, arriva Bruce Springsteen, proprio insieme a Jess Malin, un pezzo dal titolo She Don't Love Me Now, brano del 2015, ripreso in questo tributo a questo artista sfortunatissimo.

0: Shockwave, il meglio della musica rock.
1: She Don't Love Me Now, un brano bellissimo reinterpretato da Bruce Springsteen per questo originale del 2015, scritto da Jess Malin, incluso in un album in cui 30 artisti hanno reinterpretato 27 canzoni del suo repertorio, dagli esordi degli anni 80 fino all'album del 2021. I proventi di questo tributo vanno interamente a Jess Malin, che è stato colpito da un ictus inoperabile al midollo spinale che l'ha lasciato paralizzato dalla vita in giù. Molti i nomi coinvolti, come Billy Joe Armstrong dei Green Day, poi Susanna Hoffs delle Bengals, Little Steven, Lucinda Williams, Elvis Costello, i Counting Crows, ma ce ne sono veramente tantissimi per arrivare per l'appunto a 30. L'ultimo brano in scaletta è una cover di un brano di Elliott Smith del 2007, bravissimo artista scomparso nel 2003. Il brano si intitola Angel in the Snow e viene ripreso dai Fleet Foxes in un brano che è stato contenuto in una colonna sonora di un film natalizio uscito a dicembre 2025 dal titolo Oh What Fun. Il film è il classico film senza grandi pretese, comunque carino, ma questa cover mi è piaciuta in modo particolare. Siamo alla fine, vi mando un abbraccio fortissimo ed ora Fleet Foxes per voi. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Sono le 23 e 40 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

0: mira que tú estás rica.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Sono le 23 e 45 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Yeah, yeah, yeah.
1: Sono le 23 e 49 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Thank you, my brother, man.

a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto, cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco, che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta, che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: in fondo è più naturale.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.